0: Dialogo 9.
1: Dialogo 9.
0: Alla posta centrale.
1: Alla posta centrale. Per favore, dov'è la posta?
0: Ecco la posta centrale. Ecco lo sportello. Che cosa desidera?
1: Desidero 4 francobolli. Un francobollo, 2 francobolli, 3 francobolli, 4 francobolli.
0: Desidera i francobolli per l'Italia o per l'estero?
1: Per l'Italia.
0: Ecco i francobolli. Un francobollo, 2 francobolli, 3 francobolli, 4 francobolli. Il francobollo, i francobolli.
1: Desidero anche 2 cartoline. Una cartolina, 2 cartoline, 3 cartoline, 4 cartoline.
0: Ecco le cartoline. La cartolina, le cartoline.
1: Ecco il giornale. Ecco i giornali.
0: Ecco la stazione. Ecco le stazioni.
1: Il francobollo.
0: I francobolli.
1: La cartolina.
0: Le cartoline.
1: Il signore.
0: I signori.
1: La signora.
0: Le signore.
1: La strada.
0: Le strade. Ecco il passaporto.
1: Ecco i passaporti.
0: Ecco il treno.
1: Ecco i treni.
0: Ecco la stazione.
1: Ecco le stazioni.
0: Ecco la casa.
1: Ecco le case.
0: Ecco la camera.
1: Ecco le camere.
0: Ecco il biglietto.
1: Ecco i biglietti.
0: Ecco il giornale.
1: Ecco i giornali.
0: C'è posta per Alberto Fellini? 2 minuti, signore.
1: 1 minuto. 2 minuti. 3 minuti. 4 minuti. Il minuto. I minuti.
0: Ci sono 3 lettere.
1: Una lettera. 2 lettere. 3 lettere. 4 lettere. La lettera. Le lettere.
0: Grazie, signore. Dialogo 10.
1: Dialogo 10.
0: Desidera altro?
1: Desidera altro? Sono in una latteria.
0: Che cosa desidera, signorina?
1: Un litro di latte e 5 panini. Un panino? 2 panini? 3 panini? 4 panini? 5 panini.
0: Ecco, signorina. Altro?
1: Sì, 4 uova. Un uovo. 2 uova. 3 uova. 4 uova.
0: Altro?
1: No, basta, grazie. Arrivederci.
0: Ancora una volta.
1: Sono in una latteria.
0: Che cosa desidera, signorina?
1: Un litro di latte e 5 panini. Un panino, 2 panini, 3 panini, 4 panini, 5 panini.
0: Ecco, signorina, altro?
1: Sì, 4 uova. Un uovo, 2 uova, 3 uova, 4 uova.
0: Altro?
1: No, basta, grazie. Arrivederci. Desidero un panino.
0: Ecco il panino.
1: Desideriamo 2 panini.
0: Ecco i panini.
1: Desidero un limone.
0: Ecco il limone.
1: Desideriamo 3 limoni.
0: Ecco i limoni.
1: Desidero una mela.
0: Ecco la mela.
1: Desideriamo 4 mele.
0: Ecco le mele.
1: Desidero un pomodoro.
0: Ecco il pomodoro.
1: Desideriamo 5 pomodori.
0: Ecco i pomodori.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Desidero 5 panini. Desideri 6 limoni. Desidera 7 mele.

0: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ancora una volta.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Un panino, due panini, tre panini, quattro panini, cinque panini, sei panini, sette panini, otto panini, nove panini, dieci panini.
0: Desidero un giornale.
1: Ecco il giornale.
0: Desidero una rivista.
1: Ecco la rivista.
0: Desidero un orario.
1: Ecco l'orario.
0: Desidero un biglietto per Roma.
1: Ecco il biglietto per Roma.
0: Desidero un biglietto per Verona.
1: Ecco il biglietto per Verona.
0: Desidero un biglietto per Firenze.
1: Ecco il biglietto per Firenze.
0: Desidero un caffè.
1: Ecco il caffè.
0: Desidero un'aranciata.
1: Ecco l'aranciata.
0: Desidero un gelato.
1: Ecco il gelato. Dialogo 11.
0: Dialogo 11.